Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

gente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Viviamo in un mondo politico, l'amore non ha a che fare. Gli uomini assassinano gli uomini e questo è il tempo, il crimine anonimo. Viviamo in un mondo politico, gli angeli cantano in coro. Senti come suonano l'Ave Maria, le nuvole toccano il suolo. Viviamo in un mondo politico, la saggezza sta fuori dal tempio. Si disfa sul marciapiede, non è d'aiuto, non è d'esempio.

Viviamo in un mondo politico, la pietà scaraventata a mare. La vita è un riflesso, la morte è una maschera, ogni banca è una cattedrale. Viviamo in un mondo politico, il coraggio è passato di moda. Nessuno vuole figli, il domani ha paura, la casa rimane vuota. Viviamo in un mondo politico, l'unico a portata di mano. È ben ordinato, non ha responsabili, tocca crederci e ci crediamo.

mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni.

da non braccialetti, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.
1: To je Radio Koper.